Ann Angela Gill. Ho bisogno che passo la tabletta, ne ha la tabletta, ne mi convenisci di sopra, è stato, you know.